Mi portavano appena finito a telefonare in modo che io stavo 10-15 giorni perché io con la vita.